0: Signore, la vita te lo piace di più.
1: Amor 103.3, solo música romántica.